0: come se si avvicina ma sempre sotto ciò che si muove in un cima che era caro con la scena si riuscì in Mauritania quindi la roba c'è che si raga che vuoi era vai
1: Dein schöner Garten kostet dich so manches Wochenende. Ordentlich Muskelkater, vielleicht mal neugierige Blicke und viel Liebe. Aber mit Bauhaus nie einen Cent zu viel. Qualität zum Dauergutpreis. Bauhaus, wenn's gut werden muss.